0: Stefano.
1: Stefano.
2: Stefano.
0: Be the sovereign Delcostello. Be the safer captain up a no.
1: To the
0: Stefano. To the
1: no.